aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

bionde, con quegli anellini all'orecchio, tutte spose che partoriranno, uomini grossi come altri, che quando cercherai di convincerli, allora vedi che sono pochi di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada.

festival di questo nord-ovest sbarcato di stelle e le piste dei carri gelati come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglie, la morte contadina che risale le risaie e fa il verso delle rane puntuali. Arriva sulle aie bianche come le falciatrici

dal sole altre voci, da questa campagna altri abissi di luci, e di terra e di anima niente più che il cavallo e il chinino, e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada.